0: cose, opinioni.
1: Ok, we're all in nice.
0: Che mando la turbina per scappare.
2: Opinion FM 104.7.